0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di

tu mi lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.
2: Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunghi.

0: Radio Italia 1.
1: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

paese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al G7 francese svolta per l'accordo tra USA e Iran, Trump ha firmato la versione digitale in attesa della firma definitiva domani in Svizzera. Anche Teheran ha apposto la sua sigla. I 14 punti concordati sono già in vigore per 60 giorni, ma potrebbero estendersi. Sentiamo Nicola De Muro.
6: La guerra tra USA e Iran è finita, almeno per ora e almeno per 60 giorni. Donald Trump ha firmato ieri, tra gli ori di Versailles, la versione digitale del memorandum d'intesa con l'Iran, il quale a sua volta conferma di aver siglato l'accordo. La firma in presenza da entrambe le parti avverrà domani in Svizzera, a Lucerna. L'accordo Trump, così lo ha chiamato lo stesso capo della Casa Bianca al termine della cena con Emmanuel Macron, prevede 14 punti, tra cui la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale USA, l'impegno di Washington a rendere disponibili i beni iraniani congelati e l'ulteriore impegno americano di elaborare un piano da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Tutto demandato a future trattative invece il tema del nucleare iraniano. Forti critiche all'accordo arrivano negli USA anche dallo stesso partito repubblicano del presidente Trump. Secondo il senatore Bill Cassidy è il peggior accordo degli ultimi decenni e Reagan si rivolterà nella tomba. Invece plauso da tutti i leader del G7, tra loro Giorgia Meloni, che poi in un punto stampa si è soffermata sul suo rapporto con Trump. Tra noi nulla è mutato, abbiamo caratteri forti e ognuno difende gli interessi nazionali.
5: Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, morto a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Dopo le esequie il feretro sarà trasferito a Reggio Emilia, dove domani è prevista una seconda celebrazione nella cattedrale cittadina. Al via oggi la maturità 2026 per 527.000 studenti. Dalle 8:30 comincia la prima prova scritta, quella di italiano. Tante le novità, specialmente nel colloquio orale. Il servizio di Nicola Compagnone.
7: Maturità 2026, ci siamo. Oggi la prima prova scritta della durata di 6 ore, quella di italiano, per oltre 500.000 di studenti chiamati all'ultimo step delle scuole superiori. Impazza il toto traccia dai 40 anni dal disastro di Chernobyl all'80° della Repubblica Italiana, senza tralasciare i grandi capisaldi della letteratura.

0: da Grazia Deledda a Pirandello passando per Montale e D'Annunzio. La seconda prova scritta in programma domani verterà sulle discipline caratterizzanti il corso di studio e avranno durata differente a seconda dell'indirizzo scolastico. Al classico il latino, allo scientifico matematica. Tante sono le novità di questa nuova edizione. Si parte di giovedì abbandonando la consuetudine che vedeva l'inizio di mercoledì. Cambia anche il nome, va in pensione la dicitura esame di Stato, al suo posto si torna alla vecchia maturità. Novità che rientrano nella riforma Val d'Itria che abbraccia anche il colloquio orale. La scena muta porterà alla bocciatura. I maturandi e le maturande potranno diplomarsi solo se avranno sostenuto tutte le prove previste, quindi sia gli iscritti che il colloquio orale.
1: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che sulla provinciale 154 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Bosco Marengo e Novi Ligure in orario 8:18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
4: Radio Italia 1.
5: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie di traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgher e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 109 nel comune di Valdilana. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il presidente USA Trump e quello iraniano Pezeshkian hanno firmato il memorandum d'intesa per porre fine al conflitto tra i due paesi per almeno 60 giorni, durante i quali si svolgerà una trattativa su alcuni dei nodi irrisolti, tra cui il nucleare iraniano. Domani in Svizzera, a Lucerna, la firma finale all'accordo sul cessate il fuoco, che è già in vigore e che durerà appunto per 60 giorni. Un termine non inderogabile, potrebbe volerci più tempo, ha detto Trump firmando il documento. Poco prima, però, durante il G7 francese, aveva detto: se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo. Tra i punti dell'intesa, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale USA. I leader del G7 hanno tutti espresso soddisfazione per la doppia firma sull'accordo. Giorgia Meloni si è soffermata anche sul suo rapporto con Trump durante il G7. Nulla è mutato, difenderemo entrambi gli interessi nazionali. Poi dalla premier, soddisfazione per il voto con cui ieri l'Europarlamento ha di fatto approvato la linea italiana sulla gestione dell'immigrazione irregolare. Per tutti i 27 paesi dell'UE sarà possibile affidare gli stranieri irregolari a centri per il rimpatrio in paesi extra Unione. Norme disumane, dicono i socialisti europei e le opposizioni in Italia. Una ragazza di 25 anni di origini dominicane è stata trovata morta in una camera di albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. Le prime ipotesi sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un overdose oppure di un'aggressione, anche se da un primo esame non sono stati rilevati segni di violenza sul corpo. Nella camera sono state trovate tracce di alcol e cocaina. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva preso la stanza insieme alla 25enne. La maturità è una tappa importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore, piuttosto deve essere vissuta come un inizio e una porta che si apre sul vostro futuro. È il messaggio su Instagram della Presidente del Consiglio Meloni agli oltre 500.000 studenti che oggi affrontano la prima prova della maturità 2026, lo scritto di italiano. Diverse le novità quest'anno, la principale è che non si potrà più fare scena muta alla prova orale pena la bocciatura. Domani la seconda prova, quella di indirizzo, al classico latino, allo scientifico matematica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon giovedì, pronti a raccontare tante notizie di gossip. Allora, c'è un retroscena al concerto di Eros Ramazzotti con Francesca Tocca, che è stata invitata proprio appunto al concerto di Eros Ramazzotti. Cercheremo di capire meglio, parleremo della passione per il sushi per gli italiani. Ci sono delle città che naturalmente ogni giorno vedono un sacco di persone andare appunto a cena nei ristoranti di sushi. Poi torneremo a parlare di Diana, che aveva una cotta per un ex principe, e naturalmente si ritornerà a parlare anche di televisione. Tutto questo insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

Allora, parlando di televisione, sapete, l'Isola dei Famosi non andrà più in onda in diretta, ma verrà registrata proprio come accade con Pechino Express. E allora i naufraghi, scrive il settimanale Nuovo TV, hanno raggiunto la spiaggia che li ospiterà durante il reality, stavolta guidato da due nuovi conduttori, e stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli e Alvin. Ma naturalmente c'è anche la notizia legata ai vari naufraghi, no? Allora, alcuni nomi sono sicuri, come quello di Pierpaolo Pretelli, che retrocede da inviato nell'edizione condotta da Veronica Gentili al ruolo di naufrago. Poi c'è Patrick Re Pugliese, secondo al Grande Fratello nel 2004 e terzo nel 2012. E poi ci sono anche Francesco Chiofalo, che dovrà condividere spiaggia e razioni di cibo con Alex Caniggia, un altro modello palestrato e influencer. E poi naturalmente si fanno i nomi di Flavio Ubirti, Eva Grimaldi, Zeudi Di Palma, Danny Mendez e poi ancora Martina Maggiore, conosciuta più che altro per essere l'ex di Cesare Cremonini. Altri nomi che sono stati fatti: Anna Lug Castoldi, la figlia di Morgan e Asi Argento, poi Serena Enardu e Raffaella Fico. Ripeto, alcuni nomi sono certi, altri poi li scopriremo sicuramente, no, durante il periodo della registrazione dell'Isola dei Famosi.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, c'è un articolo molto interessante per quanto riguarda il sushi, gli italiani sempre più pazzi per il sushi, praticamente ci sono le città che lo amano maggiormente rispetto alle altre. Il sushi è protagonista indiscusso della tavola in occasione del Sushi Day che si celebra ogni anno il 18 giugno, conferma il proprio ruolo nel panorama alimentare nazionale, conquistando consumatori di tutte le età, adattandosi a nuove esigenze di gusto, praticità e benessere. Secondo i dati diffusi dal settore del food delivery, nel 2025 in Italia sono stati ordinati oltre 714.000 chilogrammi di sushi. Ragazzi, stiamo parlando di 714.000 chilogrammi di sushi, con una spesa media per ordine di circa 46 euro. Roma, Genova e Milano guidano la classifica delle città più appassionate, mentre l'Italia si colloca tra i principali mercati europei per il consumo di sushi. Però lo ricordiamo, oggi 18 giugno è anche il Sushi Day.
1: Radio Italia 1.

Eddie Brock con Bel Venerdì, e arriva la prima scelta musicale al 347 049 31 31. Mi è arrivato un messaggio scritto e poi un meme di due colombi o piccioni che praticamente per evitare la tristezza si danno da fare a fare quelle cosine lì che solitamente lasciano sulle auto, sul bucato steso. Allora, buongiorno, potrei ascoltare Vorrei avere il becco, così potrei fare quella cosina lì, quei bisognini lì in testa alle persone. Va bene, salutiamo la nostra Italia unica e ascoltiamo Povia con Vorrei avere il becco.

0: Novia con Vorrei avere il becco. Eh sì, sarebbe bello, no? Per un giorno diventare piccione per fare quella cosina lì sulle teste delle persone che ci stanno un po' sulle scatole, dai. No, beh, non si crea nulla di spiacevolissimo, nel senso che si può rimediare, un bello shampoo e poi via. Però sarebbe proprio, no, una grande soddisfazione. Oh, ha ragione la nostra Italia Unica. Adesso invece arriva il messaggio della Lella. Ciao Lella, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Del mio cuore, mi fareste ascoltare Maledetti innamorati di Enrico Nigiotti, per favore? Io ti auguro una bella giornata, ti stringo forte forte, fa già caldo e noi
0: sì,
1: sopportiamo. Baci bacissimi, Daveduccio mio.
0: Non ci sono alternative, sopportiamo questo caldo. E allora tra poco Enrico Nigiotti con i Maledetti innamorati, ma prima un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Vi ricordiamo infine che sulla statale 334 del Sassello si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Acqui Terme. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Radio Italia 1.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

Allora, oggi è il 18 giugno e ricorre il giorno del compleanno di Raffaella Carrà, l'artista che si è spenta il 5 luglio del 2021. Oggi avrebbe compiuto 83 anni e quindi noi vogliamo ricordarla con una delle sue canzoni che ascoltiamo spessissimo alla radio, e vogliamo ricordarla nel giorno del suo compleanno con tanti auguri.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Fresh con Introvabile. Allora parliamo di questa ipotesi, perché Gabriele Parpiglia ha praticamente scoperto che Eros Ramazzotti avrebbe invitato ufficialmente Francesca Tocca. Allora, il racconto dell'invito ha spostato l'attenzione dal concerto alla presenza della ballerina tra gli ospiti VIP, la cornice dello Stadio Olimpico di Roma. L'affluenza importante, la notorietà dei protagonisti hanno reso il dettaglio particolarmente rilevante sul piano mediatico. Al momento però non risultano dichiarazioni di da Eros Ramazzotti o da Francesca Tocca su eventuali sviluppi personali. Il dato certo resta la presenza della Tocca al concerto e il racconto appunto di Gabriele Parpiglia sull'invito attribuito al cantante. La coincidenza tra la fine delle rispettive relazioni e la comparsa della ballerina nella parte riservata agli ospiti VIP ha alimentato l'interesse intorno alla serata, senza però trasformarsi in una conferma ufficiale. La vicenda per ora resta legata a un retroscena nato durante una delle tappe più seguite del tour di Eros Ramazzotti, ma non sappiamo se tra i due c'è del tenero. Quindi rimarremo con questo punto interrogativo in mezzo ad Eros Ramazzotti e a Francesca Tocca.
2: Radio Italia 1.

0: piace ancora.
1: Stoccolma con Belli da Matti, ma tra poco parleremo invece di Eminem, che naturalmente attraverso il suo editore fa causa a Meta, ma ne parleremo tra poco nella seconda ora in diretta su Radio Italia 1.
2: Radio Italia 1, ora esatta.
3: Sono le 10:02.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura, gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano. Impegnati questa mattina 520.000 studenti. Donald Trump a Versailles e Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano a Teheran, hanno firmato il memorandum che avvia la tregua tra Stati Uniti e Iran, aprendo una finestra di 60 giorni per negoziare i dossier ancora irrisolti a partire dal programma nucleare di Teheran. Il cessate il fuoco è già in vigore e sarà formalizzato domani a Lucerna in Svizzera con la firma dell'accordo definitivo. Trump ieri a Versailles ha definito i 60 giorni un termine non rigido, lasciando intendere che la trattativa potrebbe richiedere più tempo, ma poche ore prima al G7 francese aveva usato toni molto più duri. Se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo, aveva avvertito. Tra i punti centrali dell'intesa figurano la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, chiuso da Teheran nelle fasi più acute del conflitto, e la revoca del blocco navale statunitense. I leader del G7 hanno accolto con favore la doppia firma. E oggi, a neanche 24 ore dal termine del G7 francese, prende il via a Bruxelles il Consiglio europeo, che avrà come tema centrale l'Ucraina, già affrontato nel summit appena concluso a Evian. Anche nella capitale belga sarà presente Zelensky, che ieri aveva incassato il pieno appoggio dell'Europa con nuove forniture di armi a Kiev, un altro pacchetto di sanzioni alla Russia. Nella notte esplosioni a Kiev, con l'Ucraina che risponde colpendo la regione russa di Rostov e una raffineria nei pressi di Mosca. Due persone sono state fermate nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente stradale avvenuto in Grecia a Mykonos, nel quale ha perso la vita la 37enne di Arezzo Sara Ceccantini. Sarebbero gli autisti delle due auto coinvolte nello scontro: la Peugeot sulla quale viaggiava la donna, che era sull'isola greca per festeggiare il suo addio al nubilato, e la Volkswagen entrata in collisione con il veicolo. La polizia greca è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Un'amica della 37enne è ricoverata in ospedale ad Atene. È tutto, a più tardi.
2: Radio Italia 1.

0: Biagio Antonacci, You and Me, siamo pronti nella seconda ora a parlare appunto di questa notizia che ha fatto il giro del web dopo che Meta ha presentato istanza di rigetto della richiesta di risarcimento per violazione diretta del diritto d'autore avanzata dall'editore di Eminem, I Mile Style. Un giudice federale ha respinto l'istanza consentendo al caso di passare alla fase istruttoria. Ciò vuol dire che l'editore chiede il risarcimento massimo previsto dalla legge per un totale di 109,4 milioni di dollari, sostenendo che Meta abbia archiviato senza autorizzazione 243 delle sue composizioni protette da copyright nelle librerie musicali di Facebook, Instagram e WhatsApp senza autorizzazione.
1: Radio Italia 1.

0: Francesca Michelin, una donna non può, e parliamo della direzione approfondimento Rai che ha affidato a Salvo Sottile il prezioso programma pomeridiano ore 14, che porta con sé anche lo speciale ore 14 sera al posto di Milo Infante, pronto a passare a Mediaset nella doppia veste di conduttore di punta di un programma di cronaca in prima serata e direttore di Video News. A dare la notizia in anteprima è stato il sito di Davide Maggio.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

Allora, ci sono le immagini che arrivano dai social di un'estate che questa donna non dimenticherà mai. È l'estate di Natalia Paragoni, che continua la sua battaglia contro il linfoma di Hodgkin, scoperto all'ottavo mese di gravidanza. L'influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta documentando questi momenti molto difficili per lei e la sua famiglia sui social, dove non manca l'affetto e il supporto da parte della community, dei colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo. Dopo aver tagliato i capelli, Natalia mostra la sua testa completamente rasata dopo la chemioterapia a cui si sta sottoponendo per sconfiggere la malattia.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla statale 460 a Lombardora in direzione San Benigno. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 119 nel comune di Montaldo Roero e sulla provinciale 340 nel comune di Pocapaglia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

illuminarci con maledetto me, ma facciamo gli auguri ad un uomo che ha passato 60 anni della sua vita nel mondo del calcio, tra rigori e trionfi. Oggi 18 giugno compie 80 anni Fabio Capello e quindi entra nel club degli ottantenni portando con sé in dote una carriera leggendaria. Quindi tanti tanti auguri a Fabio Capello che, ripeto, oggi compie 80 anni.

0: studio ha confermato che rubare le patatine dal piatto di un'altra persona, di un amico, un'amica, no, di un parente, le rende ancora più buone. Ecco, lo conferma questo studio, è vero, se ci pensiamo è proprio così. Allora, i ricercatori hanno servito a ciascuno dei 120 partecipanti la stessa porzione di patatine, prima direttamente, poi come offerta da un'altra persona. Infine è stato chiesto loro di rubare di nascosto patatine agli altri partecipanti in scenari a rischio alto e basso. A quel punto i partecipanti hanno dovuto valutare la bontà delle patatine su una scala da 1 a 9 e quelle rubate hanno ottenuto in media i punteggi più alti. Curiosamente, più era alto il rischio di essere scoperti, più forte era l'euforia da patatine. Quelle rubate hanno totalizzato il 40% in più a quanto a sapore, croccantezza e sapidità rispetto a quelle servite direttamente. Cioè sono le stesse identiche patatine, però se rubate dal piatto di un'altra persona, mentre naturalmente la persona non se ne accorge, diventano ancora più buone, ancora più croccanti e ancora più saporite, e quindi praticamente niente, sono più buone le patatine rubate dall'altro piatto.
1: Radio Italia 1.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. 445.

0: Achille Lauro con In viaggio verso il paradiso. Allora, tra poco, nella terza ora, torneremo a parlare di televisione e poi naturalmente avremo anche modo di parlare di alcune novità che arriveranno nel mondo della musica nei prossimi giorni, e ce ne sono davvero delle belle.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 11:03.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo Messi, Mbappé e Haaland, al mondiale entra in scena un altro bomber. C'è la doppia firma di Harry Kane nel debutto vincente dell'Inghilterra sulla Croazia. Partita subito vibrante. Un errore di Modric causa un rigore per l'Inghilterra. Kane si fa parare il tiro da Livakovic, che però si muove in anticipo. Sulla ripetizione il capitano non sbaglia. Pari del Comasco Baturin, ancora segno Kane, ancora pari di Musa, tutto nel primo tempo. Nella ripresa dominio inglese, Bellingham e Rashford fissano il risultato sul 4-2. Nello stesso girone, Ghana-Panama 1-0, gol in pieno recupero di Henrique. Deludente l'esordio di Cristiano Ronaldo e del Portogallo, fermato sul pari dal Congo. Subito avanti con João Neves al sesto minuto, i lusitani subiscono il gol del pari di Wissa nel recupero del primo tempo. Il risultato non cambia nella ripresa, finisce 1-1. In testa al girone va la Colombia, vittoriosa sull'Uzbekistan di Cannavaro. Sudamericani in vantaggio con Muñoz, pari di Faisulayev, Luis Diaz e Campas firmano il definitivo 3-1. Si è chiusa così la prima tornata di gare della fase a gironi. Stasera scatta il secondo turno. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Basket, la netta vittoria di martedì in gara 3 della Reyer Venezia ha allungato la finale scudetto contro Milano, che è sul 2-1 nella serie. Stasera altro match point tricolore per l'Olimpia, attesa alle 20 al Taliercio. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Pallavolo, dopo il 3-1 sulla Repubblica Ceca, l'Italia torna in campo oggi nella seconda tappa della Nations League femminile nelle Filippine. Alle 14, azzurre opposte alla Serbia, che il CT Velasco inquadra così.
6: Una partita molto difficile, certamente, perché la Serbia è praticamente al completo, le manca solo Boskovic e Maia, che penso che giocherà solo l'europeo, non lo so. Però per il resto ci sono tutte, una squadra molto forte che sempre ci ha creato delle difficoltà anche quando avevamo tutte le titolari. Sarà un, non so si prova, però sicuramente una partita che ci farà crescere.
5: Tennis, al torneo di Halle, Sonego eliminato al primo turno da Shelton. Oggi torna in campo Mattia Bellucci, dopo aver sconfitto il numero 11 del mondo Bublik, affronta negli ottavi il belga Collignon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia 1.

0: lo sappiamo, il mondo del gossip è abituato, no, alle scintille, ma quando vengono toccati i minori la situazione cambia radicalmente. Giulia De Lellis ha affidato ai social un lunghissimo e durissimo sfogo, colmo di rabbia e delusione per via di un servizio fotografico pubblicato senza alcuna autorizzazione. Nel mirino dell'influencer è finito in particolare il settimanale Chi, colpevole di aver pubblicato alcune immagini che la ritraggono in un momento privato insieme alla figlia Priscilla e al compagno, il rapper Tony F. Negli stessi scatti figuravano anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in compagnia della piccola Clara Isabel. L'esposizione mediatica non concordata ha scatenato la reazione immediata della De Lellis, che ha voluto porre un freno a quella che considera una vera e propria violazione della privacy familiare. Ecco, e quindi ha affidato ai social questo sfogo nei confronti appunto del settimanale Chi, colpevole di aver pubblicato alcune immagini che la ritraggono in un momento privato senza autorizzazione.
1: Radio Italia 1.

0: Bam bam, bambina.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica. Allora, sapete che Stefano De Martino sta lavorando alla nuova stagione del Festival di Sanremo e si preannunciano diverse novità, come quella per esempio per la serata Eurovision, cioè ci sarà una serata per decretare il vincitore, che non sarà per forza, no, di diritto il vincitore del Festival di Sanremo. Comunque per quella serata si tirerà fuori la canzone vincitrice che andrà di diritto all'Eurovision. E allora è stato chiesto a Carlo Conti cosa ne pensa. Lui ha detto: se ci sarà questa variazione vorrà dire che hanno ritenuto giusto farla. L'importante è che ci sia sempre la gara delle canzoni e della buona musica italiana. Stefano non ha bisogno di consigli e benedizioni, lui e il suo gruppo sapranno fare al meglio, portando nuova linfa e nuove idee al Festival di Sanremo.
1: Radio Italia 1.

0: Quante cose si imparano leggendo alcuni articoli sul TGCom 24, per esempio come la dieta flexitariana, cioè praticamente è una dieta, e adesso vi spiego che cos'è. Allora, mentre aumenta il numero di chi riduce il consumo di carne, c'è chi con la propria dieta prova a eliminarla ma non è ancora pronta ad abbandonarla definitivamente, e questa si chiama dieta flexitariana. Allora, in pratica sono i consumatori che mantengono una dieta onnivora ma con una maggiore attenzione alla componente vegetale. È un'indicazione in questa direzione che arriva dallo stesso rapporto Eurispes. Il 20,5% degli italiani prenderebbe in considerazione una dieta vegetariana ma teme di non riuscire a seguirla nella vita quotidiana. Dunque, l'interesse verso un alimento più vegetale, a parte, molto più diffuso del numero di persone che hanno già scelto di eliminare carne o prodotti animali dalla propria tavola. Quindi la dieta flexitariana vede un consumo minimo di carne, ecco, con una maggiore attenzione alla componente vegetale.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, spunta questa notizia sulla principessa Diana che nutriva una cotta giovanile per l'ex principe Andrea. Lo racconta una giornalista, Catherine Meyer, in una rubrica in uscita giovedì 18 giugno. La futura moglie di Re Carlo inviava ogni anno all'ex duca di York biglietti di San Valentino anonimi, finché all'età di 15 o 16 anni, ecco, e quindi praticamente niente, fino all'età di 15-16 anni mandava questo bigliettino per San Valentino in forma anonima. Ecco quello che racconta questa giornalista sulla principessa Diana che nutriva una cotta giovanile per l'ex principe Andrea.
1: Radio Italia 1.

0: C'è un nuovo Guinness World Record e riguarda non una persona ma una tartaruga. Beh, lo sappiamo che le tartarughe vivono a lungo, il tempo passa, ma non per Jonathan, così si chiama, perché con quasi 200 anni è la tartaruga più longeva del mondo. Sì, esatto, quasi 200 anni. Allora, questo straordinario esemplare di tartaruga gigante è nato intorno al 1832 e si trova a Santa Elena, isola dell'Oceano Atlantico centro-meridionale, e ripeto, ha quasi 200 anni ed è dunque è una tartaruga che entra di diritto nel Guinness World Record.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 34

0: 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film. Allora, si chiude qui l'appuntamento del mattino per quanto mi riguarda. Ci risentiremo domani venerdì, arriveranno anche tante belle novità musicali, ce n'è una attesissima, ma non vi anticipo nulla. Vi dico solo che c'entra Alessandra Amoroso e non solo, e quindi preparatevi, non ci resta che aspettare. E dunque, appuntamento a domani, come sempre, dalle 9 a quasi mezzogiorno. Fate i bravi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le cancellerie europee salutano con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme, per ora sulla versione digitale del memorandum d'intesa, apposte dal presidente USA Trump e da quello iraniano Pezeshkian. Ma l'apprezzamento per l'accordo si estende alla Cina. Intesa positiva, ora le parti onorino gli impegni, fa sapere Pechino. L'accordo tra USA e Iran è già in vigore, domani arriverà la firma definitiva in presenza a Lucerna in Svizzera tra il vicepresidente USA Vance e il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Tra i 14 punti previsti lo stop alle operazioni militari sull'Iran, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi, anche se su questo punto Teheran mantiene l'intenzione di volerli applicare, e poi un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli USA. Tutti temi che dopo il G7, conclusosi ieri a Evian in Francia, a margine del quale Trump ha firmato il memorandum tra USA e Iran, saranno ripresi oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo. Al vertice europeo si parlerà anche del bilancio dell'Unione, di competitività, ma soprattutto si parlerà dell'Ucraina. Anche a Bruxelles, come ieri a Evian, sarà presente Zelensky, che ha incassato nuovi aiuti dai paesi europei e nuove sanzioni alla Russia. Intanto sul campo sciami di droni ucraini hanno colpito sia nella città di Rostov sia una raffineria nei pressi di Mosca, mentre missili russi nella notte hanno colpito Kiev. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamane deviazioni e rallentamenti con ritardi fino all'ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi avvenuto stamani alle 6:50 da parte di ignoti nel Casertano. Ieri un guasto ha causato cancellazioni e gravi ritardi per un altro guasto alla linea elettrica tra Milano e Bologna nella tratta tra Rogoredo e Piacenza. Il ministro dei trasporti Salvini ha fatto trapelare irritazione ai vertici di Ferrovie. Sono gli italiani ad essere irritati, commenta la leader Dem Schlein. Gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano che vede impegnati questa mattina 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente, insediamento e discorso del presidente Giuseppe Saragatta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni dalle 12 alle 13 in compagnia delle notizie curiose dall'Italia e dal mondo e le rubriche, nel caso di oggi ovviamente quella immancabile con Antonella Menzio di Ubic per il consiglio e la suggestione letteraria di oggi. E nel frattempo ci ascoltiamo J-Ax con il suo nuovo singolo IPIO.

0: Max e questo nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato. Allora, una notizia che è diventata virale, ma proprio a quattro passi da noi, vicino alla nostra Bella Alpignano, dove sono situati i nostri studi. Allora, ha scoperto di essere stato derubato da una donna e invece di disperarsi l'ha seguita fino allo sportello ATM, consentendo ai carabinieri di arrestarla. Una notizia che arriva dall'ANSA. Protagonista è questo pensionato di 89 anni di Pianezza, nel Torinese, vittima della cosiddetta tecnica dell'abbraccio. Allora, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, nel pomeriggio di giovedì scorso una donna di 59 anni, residente a Pinerolo, avrebbe finto di essere una conoscente di vecchia data e si sarebbe lanciata proprio tra le braccia di questo signore, di questo anziano, riuscendo a sottrargli il portafoglio con all'interno la carta bancaria. Chiaramente ti spiazza, perché una donna che ti si getta, magari puoi dare il beneficio del dubbio che si sia sbagliata, che ci sia uno scambio di persona. Accortosi poco dopo del furto, l'89enne allora ha però seguito la donna, che si era diretta verso uno sportello per tentare di prelevare denaro. Nel frattempo ha chiamato il 112, ha continuato a osservare con molta calma i movimenti della presunta autrice del furto, fornendo ai carabinieri della stazione di Alpignano una descrizione dettagliata. Quindi i militari sono poi intervenuti in pochi minuti e hanno arrestato la donna in flagranza per furto con destrezza e tentato indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Alla 59enne è stato convalidato l'arresto e nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di firma nel comune di residenza. Quindi tante volte il discorso di non andare magari in panico, iniziare a urlare, ok, può essere una buona strategia, a meno che chiaramente uno non stia molestando, eccetera. Però, visto che lei pensava di averla fatta franca, lui con calma l'ha osservata e ha permesso ovviamente poi alle forze dell'ordine di intervenire prestamente per arrestarla in questo caso. Proseguiamo con i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
1: Radio Italia 1.

0: Ci Runaway, siete su Radio Italia 1 un pochino più tardi, ma per un arrangiamento tecnico, un ragguaglio diciamo così tecnico da parte nostra è arrivata Antonella Menzio e quindi inizia ufficialmente. Ben arrivata Anto.
1: Inizia, ciao Abby, grazie
0: a te. Inizia ufficialmente quattro chiacchiere con la libraia, eccoci qua, sì. ci siamo.
1: In questo caldo giugno,
0: in
1: mamma
0: questo
1: mia,
0: caldo torrido, e io penso adesso sono con la camicettina di jeans sopra il vestitino, ma chi scende sotto, che arriva da fuori, mi dà per matta. Ecco,
1: ah, perché c'è l'aria condizionata, ecco,
0: perché
1: ovviamente
0: siamo climatizzati ovviamente, quindi
1: certo.
0: Fa quasi fresco.
1: Sono in libreria adesso e devo dire che noi abbiamo l'aria condizionata, se no si muore.
0: Se no si muore, no, infatti, meno male che c'è, certo.
1: Molto molto caldo.
0: Vero.
1: Allora, sì. Io, guarda, proprio perché oggi ci sentiamo mentre sono in libreria, sì, qua a Rivoli, ho scelto un libro molto bello, peraltro a me piace tanto, poi mi sento tanto coinvolta, sì, che si intitola Una libreria da salvare.
0: Bello, wow,
1: sì, molto bello, sì. Allora io inizio con leggere mezza paginetta, sì, e sì, poi vi racconto delle cose. Allora, certo. 2 ore, chiese Joe ad alta voce, sentì un vuoto allo stomaco, quasi fosse stata colpita da un pugno violento, ebbe un capogiro e si accasciò su una delle sedie pieghevoli di metallo. La richiesta di Regina era impossibile, insensata, il suo campo visivo si restrinse. Stava sognando? All'improvviso era circondata da persone chine su di lei, altri sguardi fissi sul viso, sudato. Si rese conto che la stavano tempestando di domande. Cosa succede? Va tutto bene? Ancora stordita, Joe alzò gli occhi verso la loro faccia nervosa e si sentì sbiancare. Doveva essere sincera con loro, se lo meritavano. No, rispose, non va tutto bene. Mr. Brubaker è in ospedale e a quanto pare dobbiamo chiudere il negozio con effetto immediato. Un rumore bianco pervase la stanza mentre Joe rimaneva seduto in preda allo shock. La libreria Brubaker avrebbe cessato la sua attività. Chiudere il negozio? Adam le si avvicinò. Scusa, in che senso? E che fine faranno gli eventi con gli autori, i clienti e sì, insomma, noi? Ecco, questo è, diciamo,
0: mamma mia,
1: un po' riempito ciò che rappresenta una libreria, no? Perché in, certo, fondo la libreria è quel luogo in cui i clienti sono accolti, in cui gli autori sono accolti, in cui si fanno gli eventi e in cui si sta bene. E, certo, questo libro parla di questa libreria Brubaker,
0: sì,
1: che è stata gestita per anni da questo signor Brubaker, che all'improvviso si ammala, un ictus, okay, e la sua collaboratrice Jo, diciamo, viene obbligata dalla figlia di questo signor Brubaker a chiudere la libreria.
0: Okay.
1: E quanto tempo le dà? 2 ore.
0: Mamma
1: Impossibile
0: mia.
1: Pensare che avvenga una cosa di questo genere, sembra quasi follia.
0: Ma certo.
1: E in una libreria, tra l'altro, che è il nucleo della città, esattamente, guarda, mi viene da pensare come potrebbe essere per noi,
0: ma
1: aperta,
0: certo,
1: 365 giorni l'anno.
0: Ecco.
1: E quindi posso dire che noi siamo aperti, forse non 365 giorni, ma 365 tutti.
0: Certo, beh, un punto perché di riferimento, Anto, è un punto di riferimento.
1: Assolutamente,
0: sì,
1: assolutamente, perché ci siamo sempre, il 31 di dicembre, il 2 di gennaio e il 27 dicembre, no? Dopo esserci,
0: certo,
1: salutati il 24 pomeriggio, no? Sempre, sempre, sempre. E quindi cosa succede? Che questa ragazza non accetta passivamente la volontà di queste figlia, di questa figlia, di queste figlie, di questo signor Brubaker, e decide di fare una sorta di riunione dove tutti, alcuni, insomma, non tutta,
0: sì,
1: la città, ma,
0: sì,
1: molti, si chiudono dentro la libreria e passano giornate come se avessero fatto un'autogestione, come,
0: sì,
1: se avessero occupato,
0: certo,
1: la libreria.
0: Sì, sì,
1: quindi,
0: okay,
1: trascorrono queste giornate.
0: Ma dai.
1: Per rimanere lì, no? Proprio per ostacolare questa volontà di queste figlie,
0: certo,
1: che non
0: una
1: hanno
0: protesta,
1: dentro,
0: ecco,
1: di loro questo senso, no? Di,
0: sì, chiaro,
1: di importanza che può avere una libreria, no? Quindi loro si barricano all'interno per guadagnare del tempo, perché appunto,
0: certo,
1: si riesca a rimandare questa chiusura, e quindi 3 notti, 3 giorni accampati per terra, dove però, tra le altre cose, la magia dell'ambiente, la magia dei libri di nuovo si ripete, perché queste persone che si chiudono e si barricano all'interno della libreria,
0: sì,
1: diciamo, condividono anche un momento molto importante dove si scambieranno momenti, emozioni, confidenze, e quindi di nuovo anche in un momento di difficoltà la libreria diventa un punto di incontro,
0: certo,
1: importante
0: e di unione,
1: un punto di confronto,
0: sì,
1: importante, perché ripeto, tu lo sai che io sono una sostenitrice che i libri hanno comunque sempre un potere straordinario,
0: certo,
1: no?
0: Ed è vero,
1: il lavoro del libraio non è soltanto quello appunto di vendere libri, ma è soprattutto quello di far scoprire,
0: certo,
1: al lettore e aiutarlo, no, a scoprire
0: certo,
1: quello che potrebbe essere il successivo
0: suggestionarlo,
1: libro.
0: Suggestionarlo. Tante volte immagino, Anto, chi arriva anche senza idee, cercare di capire cosa, se veramente fai centro su quello che una persona voglia di leggere, se davvero quella lettura gli cambierà magari la visione insomma della vita in quel momento, o gli cambierà l'umore. Vai a sapere, comunque è un'importanza,
1: sì,
0: importante, ecco.
1: Sì,
0: forte.
1: Credo che, cioè, intorno alla libreria del posto e intorno ai libri ruoti proprio una sorta di comunità, no? Si può,
0: sì,
1: dire. E in questo libro si parla di una libreria indipendente, no? E due parole vorrei dirle,
0: sì,
1: perché noi effettivamente siamo libreria UBIC,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: E quindi dice, allora non siete indipendenti. In realtà no, noi siamo indipendenti perché, sì, abbiamo un logo, perché c'è questo magazzino alle,
0: certo,
1: spalle che ci sostiene, che ci aiuta anche nell'organizzazione di eventi, no? Questo lo dico al di là del libro, no?
0: Ma certo,
1: libro,
0: certo,
1: ripeto,
0: ma giusto per fare chiarezza,
1: oggi,
0: magari le persone,
1: una libreria indipendente,
0: sì,
1: ma lo siamo anche noi, perché comunque la gestione è autonoma. E poi soprattutto, questo è caratteristico di tutte le librerie UBIC come catena, la chiamano il franchising delle librerie indipendenti,
0: sì,
1: perché ognuna di noi, ormai siamo 200, mantiene la propria caratteristica, la propria essenza, cioè,
0: ecco,
1: è gestito da ognuno con le nostre caratteristiche,
0: certo,
1: quindi dentro la libreria ci siamo noi,
0: ognuno ha un suo
1: libri,
0: carattere,
1: no?
0: Certo, certo,
1: assolutamente, assolutamente. Quindi l'accoglienza che si dà al cliente, al lettore, è fondamentale, no?
0: Certo.
1: E in questo libro in modo particolare, no? Perché poi questi si barricano, ma poi tutta la comunità si unisce a,
0: che
1: loro,
0: bello,
1: nel contrastare questa chiusura. Quello che succederà non ve lo dico perché voglio che lo leggiate, perché,
0: certo,
1: è un libro bellissimo con una copertina meravigliosa.
0: Ma che bello, ecco, questa, ecco, quando ti piace così la copertina,
1: esatto,
0: è al 100% super bella, bene, sì.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. A me le copertine piacciono tantissimo,
0: lo so.
1: Molte volte scelgo dei libri in base alle copertine.
0: Ci credo, ci
1: e
0: credo.
1: Questa è una copertina bellissima, poi è mezzo arancione, io adoro l'arancione.
0: Beh, certo, un colore che dà molta energia e benessere sicuramente. Bene, sono contenta e ci ha incuriosito tantissimo. Allora ripetiamo il titolo per chi si fosse anche collegato da poco.
1: Allora, il titolo è Una libreria da salvare,
0: okay,
1: di Nicole Meyer, ed è edito da Mondadori. Una bella lettura,
0: perfetto,
1: maschile e femminile, non ci sono,
0: bella,
1: brillante,
0: una bella storia.
1: Esatto, una bella storia che può far capire tante cose e quanti libri ci possono veramente dare, e io te lo garantisco.
0: Bello, fantastico. E se vi va di conoscere Anto, potete farlo direttamente in libreria qui a Rivoli da UBIC.
1: Ah sì, questo,
0: ecco,
1: sì.
0: Quindi,
1: vero,
0: ecco,
1: vero,
0: quindi
1: vero,
0: se volete veramente conoscerlo, ecco, e anche il carattere e la personalità di questa libreria, che ovviamente è del tutto soggettiva, molto accogliente, fatelo davvero. Anto, io ti ringrazio.
1: Grazie
0: tantissimo, scusa,
1: grazie,
0: ancora per il piccolo ritardo, e ci sentiamo giovedì prossimo.
1: Giovedì prossimo, assolutamente. Un abbraccio grosso grosso e buon pranzo a tutti.
0: Grazie anche a te, ciao. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ancora grazie ad Antonella Menzio di UBIC, sempre veramente unica nel raccontarci, nel suggestionarci. Allora, tra poco arriva Senza Vestiti, ce l'ascoltiamo qui su Radio Italia 1.
2: Radio Italia 1.

0: Like Chopin versione 2025 remixata da Christian Marchi, siete su Radio Italia 1. Allora, anche Pupo alle prese con la maturità, anche Pupo alle prese con la maturità, e ci sono proprio le foto, studente a 80 anni tra l'altro, quindi non pensavo che avesse quest'età Pupo, posso dire che assolutamente non li dimostra, quindi diciamo che è un bellissimo esempio, perché non è mai troppo tardi per arrendersi. Quindi ci sono proprio queste foto, prontissimo oggi l'ultimo ripasso, e scrive appunto: domani mattina alle 7:45 sarò in aula all'Istituto Minerva di Roma. L'aveva annunciato al Corriere, oggi ecco spuntare la foto appunto di Pupo Enzo Ghinazzi, il suo vero nome, 70 anni, oltre 20 milioni di dischi sui banchi, alle prese con la maturità. Il cantante punta al diploma al liceo delle scienze umane, indirizzo economico sociale, quindi potete trovare tutti gli aggiornamenti. Io apprendo questa notizia al Corriere della Sera. Allora, oltre a fare l'in bocca al lupo gigantesco a tutti i maturandi, facciamo anche un grande in bocca al lupo a Pupo.
1: Radio Italia 1.

con Umore Marea chiude l'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni. Io vi ringrazio per essere stati con me, ci sentiamo domani sempre dalle 12 alle 13, vi ricordo l'appuntamento con Fondazione Italia Digitale. Grazie per essere stati con me, dalla Mucchi è tutto, ciao. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. In apertura una notizia appena arrivata: secondo i legali di Andrea Sempio, la madre del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, avrebbe tentato il suicidio. Daniela Ferrari, 66 anni, è ricoverata d'urgenza da ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. È in rianimazione ma non in pericolo di vita, fa sapere il legale Liborio Catagliotti, che ha detto: questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni. Plauso unanime delle cancellerie europee, anche arabe, per l'intesa tra Stati Uniti e Iran siglata per ora a distanza e domani in una cerimonia in presenza a Ginevra, ma rimangono le incognite soprattutto sulla posizione di Israele, che ribadisce il no al ritiro dal Libano e ora attacca anche Bruxelles. Alessandro Ciselin.
3: Il memorandum d'intesa per mettere fine alla guerra è stato siglato elettronicamente. Trump lo ha sottoscritto a Versailles a cena con Macron, l'omologo iraniano Pezeshkian in patria, e il Pakistan conferma, e domani col sostegno del co-mediatore Qatar presiederà in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'intesa da parte del vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. L'Europa prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna, pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice il presidente francese, in vista del Consiglio europeo al via stasera.

0: cui Prudente aveva parlato di apartheid sul trattamento israeliano dei palestinesi.
1: Sentivate del Consiglio europeo, il primo punto all'ordine del giorno sarà il conflitto russo-ucraino, che anche la notte scorsa è proseguito col lancio incrociato di missili e droni. Chiusi stamani precauzionalmente tutti gli aeroporti a Mosca. A Bruxelles sarà nuovamente presente Zelensky a incassare il ribadito sostegno dei 27 e il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'esame di maturità 2026, stamattina più di 520.000 studenti alle prese con la prova di italiano, 7 le tracce. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo, ma anche il discorso di insediamento alla Costituente di Giuseppe Saragat. E via social è arrivato l'incoraggiamento della Premier Meloni.
2: Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete.
1: Sport, calcio, tra la sera e la notte italiana, 4 partite aprono il secondo turno della fase a girone dei mondiali. Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar, Messico, Corea del Sud. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico, eccomi, buon pomeriggio e una buona giornata qui su Radio Italia 1 a tutti quanti voi, care amiche e amici di Radio Italia 1 che ci seguite costantemente dal mattino fino alla sera. Ci siamo anche quest'oggi, giovedì 18 di giugno, ci sono io Federico ad accompagnarvi in questa pausa pranzo versione allungata, naturalmente fino alle 15, le nostre due ore all'insegna del gossip e servito, quindi con tutti gli aggiornamenti, tutte le ultime di giornata, le notizie fresche per quanto riguarda il mondo dello spettacolo in generale. Anche quest'oggi non ci faremo mancare nulla e salteremo un po' dal nazionale all'internazionale come personaggi da raccontare. Sicuramente tanta musica, tanto spazio anche per tutti i vostri messaggi, 347 049 3131 per scrivere, commentare il tutto attraverso WhatsApp in formato di testo ma anche audio. Ma c'è la musica da cui ripartire, Luke 3 con Slalom.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Gianni Morandi con Monghi d'Oro qui su Radio Italia 1 al Gossip è Servito. E a proposito di Gianni Morandi, in coppia con Alessandra Moroso formeranno il duo inaspettato per questa estate, Hit Parade è il titolo del nuovo singolo che i due artisti lanceranno su tutte le piattaforme insieme al videoclip ufficiale proprio domani, venerdì 19 giugno, una nuova hit dell'estate, insomma travolgente, luminosa e piena di energia. La nuova canzone gioca con l'ironia e il piacere che conquista al primo ascolto. È una canzone che si muove con naturalezza dentro il mondo pop leggero e spensierato che ha accompagnato alcune delle stagioni più felici della musica italiana, ma con lo spirito di oggi. Quindi dallo spirito libero al suo ritmo contagioso, il brano celebra il piacere di vivere il momento, ma anche cantare insieme e lasciarsi sorprendere dalla leggerezza. Per Gianni Morandi e Alessandra Moroso non si tratta della prima collaborazione, il loro percorso si era già incrociato nel 2009 in TV, quando Alessandra Moroso, dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, era stata voluta da Gianni Morandi al suo fianco in uno dei suoi grandi one man show, un format di cui Morandi è stato pioniere e che negli anni ha sempre raccolto risultati d'ascolto eccezionali. Da quel momento il loro legame è rimasto solido, nel corso del tempo si è trasformato in una grande amicizia, quella sintonia che oggi si ritrova sotto una forma nuova in musica, naturalmente. La scrittura è di Jovanotti, il sound di 6PM con la collaborazione di Vincenzo Liguori e Alessandro Donadei, che danno tutti forma a un brano che unisce immediatezza e sensibilità pop mantenendo in equilibrio leggerezza e contemporaneità. E da domani sicuramente in rotazione anche qui su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Bruno Mars, Risk It All su Radio Italia 1, qui al Gossip è servito. Torniamo a occuparci anche di Harry e Meghan, che insieme ai due figli Archie e Lilibet torneranno, questa è la notizia importante, nel Regno Unito, e succederà tra qualche settimana dopo 4 anni dall'addio. Insomma, si tratterà della prima visita ufficiale dei duchi di Sussex dal 2022, l'ultimo evento ufficiale a cui hanno partecipato Harry e Meghan è stato infatti quell'anno quando si celebrò il giubileo di platino della regina Elisabetta II, secondo quanto riportato dalla BBC. I duchi torneranno per presenziare un evento a Birmingham legato agli Invictus Games del 2027, i giochi in cui concorrono militari feriti, veterani di guerra, di cui Harry, in quanto veterano della missione in Afghanistan, è patrono. Ma Harry e Meghan non torneranno da soli, con loro ci saranno i due figli che non vedono il nonno Re Carlo III da 4 anni e che hanno passato la maggior parte della loro vita negli Stati Uniti. A convincere Harry a portare con sé tutta la famiglia, secondo il Daily Mail, sarebbe stata l'assicurazione che verrà garantita loro il massimo livello di sicurezza. Una preoccupazione che, diciamo, ha sempre attanagliato, no? Il figlio di Carlo e Diana, prima nei confronti della moglie e ora anche dei loro figli piccoli. Sciolto questo nodo, insomma, i Sussex hanno deciso che partiranno tutti insieme alla volta dell'Inghilterra. Ma proprio la presenza dei nipotini del re fa pensare i Royal Watcher, cioè gli osservatori reali, così li chiamano da quelle parti, che al di là degli impegni ufficiali, il famoso gelo che per anni ha dilaniato la casa reale si stia pian piano sciogliendo. A settembre, dopo 19 mesi senza rivolgersi parola, in quel di Clarence House, Carlo III e suo figlio minore si erano intrattenuti in una conversazione privata all'ora del tè. Padre e figlio avevano parlato per 1 ora 54 minuti, per essere precisi, per chi ha tenuto il cronometro, e forse è da quel momento che si è messo in moto un meccanismo, no, che pian piano ha portato all'imminente ritorno in patria dei duchi. I più cinici tra gli osservatori però sostengono che questo viaggio sia solo un segnale che la cosiddetta Megxit sia ormai finita, e il riconoscimento da parte dei duchi di aver perso anche la propria battaglia di ribellione.
1: Radio Italia 1.

Gone, Gone, Gone, David Guetta, Teddy Swims, Tones and I su Radio Italia 1. Bene, c'è una novità, saremmo davvero davanti alla coppia più inaspettata degli ultimi 10 anni, forse, no? Beh, adesso forse anche di più. Se quegli sguardi, comunque quelle chiacchiere, quelle risate già complici si trasformassero in qualche cosa di più, perché le foto pubblicate dal settimanale Oggi, che vedono protagonisti Clotilde Courau e Pietro Castellitto, sono lanciate da un titolo che suggerisce come l'ex moglie di Emanuele Filiberto e l'attore figlio d'arte avrebbero flirtato in quel di Taormina, dove sono incontrati in occasione del Taormina Film Festival, che si tiene ogni anno nella città siciliana. I due attori si sono ritrovati a condividere un pranzo insieme e tra un sorriso, una battuta e un aneddoto, secondo quanto riportato dal settimanale, sarebbe scattata tra loro una certa alchimia. Per niente intimidito da Sua Altezza Reale Clotilde, lui sfoggia il sorriso e il piglio del seduttore, scrive il magazine, che ricorda che Pietro Castellitto ha fama di essere conquistatore, e si è già accompagnato a bellissime colleghe, mentre Clotilde, dopo 5 anni di separazione, sta affrontando il divorzio ora dal marito e padre delle sue due figlie, cioè Emanuele Filiberto di Savoia. Una decisione annunciata da poco, ma su cui i due ex coniugi si sono trovati d'accordo e che quindi non si lascia dietro alcun spiacevole strascico, diciamo, di rancori o reciproche accuse. Chi era seduto alla tavola assieme a Castellitto e Clotilde Courau, riporta il settimanale, racconta di una sintonia scattata immediatamente tra l'insolita coppia del banchetto. I due, Pietro Castellitto e Clotilde Courau, hanno chiacchierato piacevolmente per un'oretta e, insomma, sebbene la coppia appaia a prima vista delle più improbabili, anche per via della differenza d'età, visto che lui è 23 anni più giovane di lei, il sospetto che sia scattata una qualche strana alchimia c'è, e non solo perché è sottolineato nel testo del servizio, ma anche a guardare le foto, in cui non c'è alcun dubbio che Clotilde sorrida e si diverta chiacchierando fitto fitto col giovane collega, che appare altrettanto concentrato su di lei.

0: Mara Sattei sopra di me su Radio Italia 1, qui al Gossip è Servito. Parliamo anche di Emma Marrone. Per lei è tempo di vacanze. L'ex vincitrice di Amici e di Sanremo si è goduta qualche momento di relax per riposarsi prima del grande tour che la attende. A documentare il tutto ci ha pensato il settimanale Oggi con i suoi paparazzi, che l'ha beccata a bordo di uno yacht sulle meravigliose acque dell'isola di Ponza. Per chi non lo sapesse, la cantante non era da sola, era con una amica del cuore, Valeria Golino. Sì, la cantante, l'attrice e regista sono molto amiche. Lo scorso weekend infatti hanno trascorso alcuni splendidi momenti insieme a bordo di questo yacht. Con loro c'era Fabio Palombi, avvocato romano compagno di Valeria Golino, e poi l'imprenditore Gianluca De Marchi e Francesca Savini, manager di Emma. Chissà se questo incontro possa essere così il presagio magari per un nuovo progetto insieme. Nel 2017 avevano lavorato al film Il colore nascosto delle cose. Valeria Golino era la regista della pellicola, mentre Emma aveva curato la colonna sonora. Tra le due c'è un rapporto speciale, come si evince anche dagli scatti pubblicati dalla rivista, il tenero abbraccio quando si vedono e poi le chiacchiere insieme. Per Emma un bikini color verde militare con una fantasia disegnata, mentre Valeria Golino sfoggia un costume intero color blu. Intanto Emma si sta riposando, come dicevamo, in attesa dell'inizio del tour. Tour atteso perché inizierà con una grande tappa, quella all'ippodromo delle Capannelle di Roma per il Rock in Roma il 2 luglio, e poi a seguire Emma si esibirà a Brescia, Riccione, Genova, Ancona, Cervere in provincia di Cuneo, Milano, siamo in provincia di Venezia, e ancora a Palermo, Pescara, La Spezia, Pisa, Catania, Follonica in provincia di Grosseto, per terminare a Milano presso l'ippodromo di San Siro il 9 di settembre. Quindi sicuramente un'estate ricca di impegni, di appuntamenti live con Emma Marrone. Noi ce l'ascoltiamo, grazie anche a Sandro dalla Sardegna, Sandro di Abbasanta. Ciao Sandro, che vuole ascoltarla con Arcomi e il singolo Vacci Piano, tra pochissimo.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Gentlemen Lovers, One Republic con Starlight su Radio Italia 1. Siamo arrivati alla nostra pausa caffè, puntuali anche quest'oggi. Ci fermiamo per qualche canzone senza interruzioni e poi ripartiamo insieme con tante altre news, tanti altri aggiornamenti dal mondo dello spettacolo anche nella seconda ora. State con noi.
1: Radio Italia 1.

Di Taylor Swift, la canzone che dà il via alla seconda ora al gossip è servito su Radio Italia 1 con me Federico fino alle 15 anche quest'oggi, dopo di me l'informazione e poi Simona Sorbara in Socializzando con la Simo in diretta fino alle 18. 347 0

0: 349-3131 per messaggiare con noi attraverso WhatsApp, commentare tutto quello che vi raccontiamo in formato di testo e anche attraverso i vostri audiomessaggi. Ripartiamo con la musica di Annalisa, canzone estiva.
1: Radio Italia 1.

0: Johnny Scandal, la sua Milano temporale. Shakira invece potrebbe aver ritrovato il sereno, potrebbe addirittura essere di nuovo innamorata. Nelle ultime ore la popstar colombiana è infatti finita al centro del gossip internazionale dopo la diffusione di alcune immagini che la mostrano in compagnia dell'attore Manuel García Rulfo. Gli scatti realizzati all'uscita del Sunset Tower Hotel di Los Angeles hanno subito alimentato le voci su una possibile nuova relazione dopo la fine della storia con Gerard Piqué. Le foto diffuse dal profilo De Moi mostrano Shakira e García Rulfo mentre escono insieme dall'hotel. Sorridono, parlano in attesa dell'auto, un momento apparentemente semplice che però è bastato a scatenare la curiosità dei fan e dei media, soprattutto perché i due poi sono stati visti allontanarsi a bordo dello stesso veicolo. L'incontro è avvenuto in un periodo particolarmente intenso per Shakira, impegnata col tour mundiale Las Mujeres Yano Yoran World Tour, che proprio a Los Angeles ha recentemente inaugurato una nuova fase con due concerti anche molto attesi. A rendere ancora più forte l'interesse intorno a questa possibile frequentazione il fatto che solo pochi giorni prima Shakira aveva parlato apertamente della sua situazione sentimentale dopo la separazione da Piqué, padre dei suoi due figli Milan e Sasha. La cantante aveva spiegato di essere concentrata soprattutto sulla famiglia. In un'intervista a People aveva chiarito di non essere alla ricerca di una nuova relazione. Per lei in questo momento l'unico obiettivo è crescere i figli e portare avanti la propria vita professionale, una posizione che aveva già fatto intendere come l'amore non fosse una priorità immediata. Accanto a Shakira nelle immagini c'è Manuel García Rulfo, come detto attore messicano, che negli ultimi anni ha costruito una carriera internazionale anche grazie a produzioni come Jurassic World La Rinascita. Anche la sua vita privata è spesso finita sotto i riflettori, pur mantenendo sempre grande riservatezza. In passato era stato legato a Audrey McGraw, figlia dei cantanti country Tim McGraw e Faith Hill. Le prime voci sulla loro relazione erano emerse nel 2023, quando entrambi avevano pubblicato sui social foto scattate nello stesso luogo in Messico, pur senza conferme ufficiali. Nel 2024 erano arrivati segnali che avevano rafforzato l'idea di una storia poi conclusa all'inizio di quest'anno. Nelle immagini circolate online, García Rulfo appare anche in atteggiamenti di cortesia nei confronti di Shakira, aprendo per lei le porte dell'hotel, dell'auto, dettagli che inevitabilmente hanno alimentato ancora di più le speculazioni su una possibile intesa tra i due. Al momento però non ci sono conferme ufficiali. Shakira, che ha sempre dichiarato di essere focalizzata sui figli dopo la fine della lunga relazione con Piqué nel 2022, non ha commentato le indiscrezioni. Resta quindi il dubbio: si tratta di una semplice amicizia oppure dell'inizio di un nuovo capitolo sentimentale per la star colombiana?
1: Radio Italia 1.

uomini tattici nucleari con Amaro, intanto prosegue invece qualcosa di dolce, sicuramente la luna di miele di Dua Lipa e Callum Turner. I due novelli sposi sono stati avvistati ancora in Italia, a Roma stavolta, mentre si scambiano un bacio appassionato davanti alla Fontana di Trevi. Subito sono iniziati a circolare video girati dai presenti nella folla, che hanno condiviso il momento su TikTok. Il breve video ritrae i due neosposi di fronte a una delle maggiori attrazioni di Roma, appunto la Fontana di Trevi, e prima di andare via si scambiano un tenero bacio per poi scomparire di nuovo tra la folla e continuare la loro passeggiata serale. La coppia, formata dall'attore e dalla pop star, si è unita in matrimonio lo scorso 31 maggio a Londra. Per i festeggiamenti gli sposi e i circa 200 invitati si sono spostati nella città di Palermo dal 5 al 7 giugno. Il loro viaggio di nozze per ora prevede un itinerario totalmente italiano, partito dal sud della nostra penisola, da Palermo a Taormina, da Tropea a Matera, fino a Napoli alla costiera amalfitana, e ora non poteva mancare ovviamente la capitale. La tua

Un bel casino, la canzone di Petit su Radio Italia 1, il gossip è servito. C'è una certa amarezza per Niccolò Centioni, che ha commentato la sua partecipazione con lo storico ruolo di Rudy nella nuova serie dei Cesaroni, che è andata in onda da aprile a giugno su Canale 5. Nelle storie di Instagram l'attore ha spiegato: quando ho letto il copione mi è preso un colpo, perché sfogliavo e sfogliavo e non c'ero praticamente mai. Com'è possibile? Un personaggio principale non c'è più. Poi il colpo di scena: volevano rifare i Cesaroni con quanti più Cesaroni possibile, e quelli che ci dovevano essere, tipo me, non si sa per quale motivo sono stati praticamente scansati. Ho fatto la comparsa, dice. I follower si sono chiesti allora perché abbia accettato, e l'attore ha risposto così: per gratitudine, per rispetto e per soldi, ovviamente, quindi viva la sincerità. La serie mi ha dato un gran successo, non posso negarlo, non sputo nel piatto in cui ho mangiato per anni. Dopo 12 anni i Cesaroni sono tornati su Canale 5 con la settima stagione diretta da Claudio Amendola, una serie cult che è stata accolta al debutto con ottimi ascolti, 3.486.000 spettatori e il 22,6% di share. Numeri però prima calati, poi diventati allarmanti col passare delle puntate, delle settimane. L'ultima puntata ha ottenuto soltanto 2.164.000 spettatori e il 13% di share, ascolti che fanno pensare a una chiusura pressoché definitiva, diciamolo, no, della serie, allontanando del tutto l'ipotesi di realizzare una nuova stagione. La tua

0: Biagio Antonacci, You and Me su Radio Italia 1, la vita privata di Elodie che procede, no? Serena, come sappiamo, accanto a Francesca Nuredini, protagonista con lei di una quotidianità che quando viene condivisa sui social rimanda a una gioia profonda descritta da traguardi, da sguardi e sorrisi reciproci. L'ultima foto di coppia ritratta a letto insieme è arrivata a conferma di una relazione ormai vissuta apertamente alla luce del sole, ed è proprio nel pieno di questa tranquillità sentimentale che è arrivata anche un'indiscrezione sull'allentamento di ogni tensione, pare, con Andrea Iannone. Il pilota, infatti, l'ultimo fidanzato con cui la cantante ha avuto una relazione prima di iniziare quella con la ballerina, fino a qualche mese fa si raccontava amareggiato, no, per la storia di Elodie e Francesca, e predisposto a cercare consolazione di fiore in fiore pur di non pensare. Uno stato d'animo che però adesso pare decisamente, definitivamente cambiato. A riportare questa indiscrezione è Alberto Dandolo nella rubrica del settimanale Oggi, secondo cui qualche settimana fa Iannone ed Elodie si sarebbero incontrati casualmente in una discoteca di Milano. Tra loro l'atmosfera è apparsa da subito distesa e rilassata. Da quel momento qualcosa è cambiato. Tutte le tensioni pregresse si sono sciolte come neve al sole. Il motociclista sembra aver intimamente accettato l'addio di Elodie e anche la sua nuova storia d'amore con la bionda ballerina, si legge. Quindi le parole di chi lo conosce bene vengono riportate: Andrea è davvero pronto a guardare avanti, a vivere una relazione di coppia senza i fantasmi del passato.
1: Radio Italia 1.

BTS, la loro Swim. Parliamo ancora di Temptation Island, perché il viaggio nei sentimenti o nelle corna più atteso del piccolo schermo non è ancora iniziato, eppure sta già riscrivendo i palinsesti estivi di Canale 5, perché a pochi giorni dal debutto ufficiale della nuova edizione di Temptation Island, fissato per mercoledì prossimo, 24 giugno, vengono fuori importanti novità che cambiano totalmente le carte in tavola per il pubblico a casa. Secondo quanto rivelato dal giornalista Giuseppe Candela sul portale Dagospia, per i protagonisti di questa stagione i giochi all'interno dei villaggi sarebbero in realtà già conclusi. Le intense riprese del docu reality guidato da Filippo Bisciglia sono giunte al termine proprio in queste ore. Le 7 coppie ufficiali, presentate di recente anche sul piccolo schermo, hanno mostrato dinamiche infuocate e nodi intricati da sciogliere fin dalle primissime clip. La curiosità di scoprire chi uscirà indenne dal falò di confronto è altissima, e i vertici di Cologno Monzese hanno deciso così di cavalcare l'onda, quando ci ricapita. La vera sorpresa riguarda però la durata del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Mediaset ha infatti optato per una netta variazione della programmazione dell'ultimo minuto, decidendo di premiare quindi il format prima ancora del debutto dei dati auditer. Gli appuntamenti in prima serata con le gelosie, i tentatori, le tentatrici, video nel quello che fu Pinnettu, non saranno più i classici 6 inizialmente preventivati. Il Biscione ha deciso di estendere la messa in onda, portando il totale a ben 8 prime serate, 2 mesi. Una promozione in piena regola che regalerà ai telespettatori 2 settimane in più di intrighi amorosi e colpi di scena, confermando insomma il programma come re indiscusso della programmazione estiva di Canale 5. La tua musica.

0: Serena Branchiale e The Colors con Partenope a chiudere l'appuntamento di oggi su Radio Italia 1. Ci risentiamo domani dalle 13, sempre con i gossip e servito. Invece tra pochissimo, dopo le news, arriva Simona Sorbara in Socializzando con la Simo. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Ucraina ha colpito una raffineria di petrolio a Mosca per la seconda volta in una settimana, causando disagio ai voli commerciali negli aeroporti della capitale in uno dei più grandi attacchi con droni dall'inizio dell'invasione russa. 555 droni abbattuti, fa sapere il Ministero della Difesa di Mosca. Si conta anche un morto nella regione di Rostov. Gli ultimi attacchi di Kiev non aiutano a promuovere un incontro tra Zelensky e Putin, fa sapere il consigliere presidenziale russo.

0: Vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, nell'Aquilano, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. A riferire il particolare Alessia Natali, referente della sezione Abruzzo di Penelope, l'associazione che si occupa di supporto alle famiglie di persone scomparse. Sarebbe questo dunque il primo concreto segnale del passaggio delle due sorelle di 12 e 16 anni, di cui si sono perse le tracce la notte tra il 6 e il 7 giugno. Vanno avanti le ricerche degli inquirenti, la procura di Sulmona indaga per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della casa famiglia. Mondiali, dopo la prima tornata di gare in cui si sono messi in evidenza i bomber da Messi a Kane, scatta questa sera il secondo turno della fase a gironi. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca Sudafrica, Svizzera Bosnia, Canada Qatar e Messico Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simo Rossorvara. Buon giovedì 18 giugno, le 15.07. La domanda è: vi siete già sciolti oppure continuate a mantenervi bene? che caldo che fa. Non lamentiamoci, noi ci rinfreschiamo con la bella musica di Radio Italia 1, con i nostri bipponi, i nostri artistoni, i loro social, i vostri messaggi. Poi dai, è già giovedì, quindi solo più domani e poi weekendone, ne parleremo assolutamente, perché sono tanto tanto tanto curiosa di sapere dove andrete e cosa farete in questo torrido weekend di giugno. Allora, non parliamo più di meteo, ma andiamo alla musica, perché arrivano Merck & Cremon con Serena Brancali, The Colors, una canzone incredibile. Partenope. Yeah!

0: Laura Pausini con la sua Immensamente. Allora, ricordiamo il numero di WhatsApp, il 347-049-3131, numero importantissimo per fare le vostre scelte musicali, le vostre richieste, le vostre dediche, argomentare sulle nostre news e fornirci voi il link di news curiose. Quindi se siete nel web e ne trovate, mandatecene, perché siete diventati ormai la nostra redazione, quindi siete fortissimi. Poi sul web veramente ci sono un sacco di notizie, noi verificheremo solo che non siano delle fake, quindi argomenteremo veramente delle notizie vere che ci teniamo assolutamente. Quindi il numero è il 347 049 3131, è già ricco di messaggi sia audio che scritti, quindi vado, mi tuffo nel WhatsApp per ascoltarli e leggerli tutti. A fra poco.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Making Wait con Bob Sinclair. Allora grazie a tutti coloro che stanno scrivendo al 347-049-3131. Ieri sera siete andati a vedere Liga, eravamo tutti lì a soffrire con un caldo incredibile, stadio pieno, gremito, quindi sulle 40.000 persone che hanno accolto Liga in maniera veramente emozionante, appunto nonostante le temperature alte e roventi, i ragazzi erano già davanti alle transenne ovviamente dal pomeriggio, come ormai succede, ma come ormai ci hanno abituato i grandi concerti rock, si va già dal mattino quasi presto con le tende e si campeggia davanti agli stadi e poi si entra. Comunque un grandissimo concerto, dopo sicuramente ascolteremo qualcosa del Liga perché lo state già richiedendo. Complimenti alla band, veramente fantastica, la batteria, il figliolo, tutti i musicisti che hanno suonato con lui in questi lunghi anni di carriera, ma soprattutto nel disco dove appunto c'è Certe Notti, canzone che icona nei suoi finali, no? Ognuno c'ha la propria canzone icona, questi due rocker italiani che sono Vasco con Alba Chiara, lui con Certe Notti, dove si lascia ovviamente al pubblico cantare. È stata veramente un'emozione grande, quindi grazie Liga e grazie a voi veramente per esserci stati, perché poi quest'oggi ci avete mandato un sacco di foto e un sacco di selfie qui al 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

0: Galeazzo, basta poco. Allora li salutiamo, ragazzi, certo che li salutiamo, tutti gli studenti, evviva questa maturità, ragazzi. Allora, com'è andata? Salutiamoli tutti perché siete in tantissimi al 347-049-3131 a raccontarci i vostri esami. Ci sono anche i genitori che dicono finalmente, perché non ne potevamo praticamente più. Comunque anche Antonello Venditti dal suo in bocca al lupo ai maturandi, e ovviamente precede anche l'uscita del nuovo album, quindi notte prima degli esami di maturità è arrivata, puntuale come un orologio svizzero, è arrivato anche l'immancabile in bocca al lupo di Antonello Venditti per tutti i maturandi, così come ha raccontato il nostro cantante romano nella sua consueta diretta su Facebook. Anche quest'anno i ragazzi hanno rispettato la tradizione, perlomeno a Roma, quindi sono stati in tantissimi, si sono radunati al Gianicolo per vivere l'ultima notte da studenti di quinta superiore, però anche gli alunni di Padova, perché poi questo è diventato come se fosse un po' un flash mob in tutta Italia, quindi la sera prima ci si incontra tra ragazzi in una zona iconica delle città italiane e si ascolta notte prima degli esami, e quindi ovviamente è felicissimo il nostro Antonello Venditti. Pare che il mondo stia andando verso un'idea di pace con questi giovani, effettivamente è vero, quindi siamo molto molto contenti perché il mondo è nelle mani vostre, quindi pace soprattutto, no alle guerre, no ai massacri. Anche ieri sera al concerto di Ligabue comunque c'è stato un riferimento a quella che è la realtà, perché non possiamo assolutamente chiudere gli occhi, soprattutto poi loro che hanno un microfono in mano e scrivono canzoni sono anche comunque in qualche modo poi ispirati purtroppo da quello che succede nella quotidianità, e quindi pace soprattutto, e quindi un in bocca al lupo ai 500.000 maturandi italiani.
1: Radio Italia 1.

0: J-Ax, IPIAO. Allora, parliamo di Bocelli. Stiamo attendendo veramente domani con tanta ansia, con tanta emozione, diciamolo, perché Andrea Bocelli ha cantato alla cerimonia di apertura dei mondiali, ha cantato appunto questo singolo con David Guetta, fatto appunto prodotto con David Guetta, che è DNA, More Than a Game, e noi vogliamo assolutamente ascoltarlo. E lui, quando ha sentito la canzone per la prima volta, dice: è stato davvero molto molto bella, ha detto il nostro tenore italiano in un'intervista, raccontando un po' come è nato il singolo, no? Era curioso di aggiungere la mia voce, di ascoltare il risultato, ora sono felice. E si sono incontrati appunto con David Guetta e con AI, che è l'altro featuring che c'è in questa canzone. Hanno trascorso un po' di tempo insieme ed è nata questa bella canzone che potremo ascoltare da domani, perché uscirà domani 19 giugno. Quindi molti l'abbiamo ascoltata alla cerimonia di apertura, però vogliamo assolutamente ascoltarla qui come singolo radiofonico. Quindi da domani la potete richiedere al 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

Bello con la sua, ah no scusate, Nejo Up and Gone. Ragazzi, mi fate fare delle figuracce, arriva adesso Aiello, ma infatti è saltato. Ragazzi, cosa mi fate ridere dalla regia e poi non sto attenta e poi mi prendo, si può dire la parola cazziatone in radio? Ma certo, no, sta per arrivare Aiello, perché stavo leggendo un messaggio di una nostra radio Italia Unica al 347 049 3131, messaggiando con la mia regia, ho detto Aiello vuole ascoltare Aiello, gliela facciamo ascoltare regia con Sotto Sotto, mentre io parlo voi cercate Sotto Sotto, e voglio dedicarle in particolar modo a questa nostra Italia Unica, perché ha un po' di loss fair, cioè un po' di problemi di cuore, quindi le vogliamo stare vicino, assolutamente sì, noi ti abbracciamo forte forte, e com'è che si dice, chiusa una porta si apre un portone, ma io dico che se ne aprono 5.000 per te, quindi vai tranquilla, non ti devi preoccupare di niente, ma soprattutto noi ti facciamo ascoltare Aiello con Sotto Sotto.

0: notte. Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle scorse ore bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni di Kiev. Oltre 500 i voli cancellati. Colpita anche una raffineria nella capitale russa per la seconda volta in questa settimana. Il governatore della regione parla di 16 feriti, un morto nella regione di Rostov. Sul fronte opposto, almeno 3 civili uccisi in raid russi nella regione di Sumy. Competitività e sfide economiche globali, bilancio pluriennale dell'Unione e dossier Ucraina e Medio Oriente. Sono i temi al centro del Consiglio europeo, al via questa sera a Bruxelles. Il vertice arriva all'indomani del G7 di Evian, dove i leader hanno confermato il sostegno a Kiev e salutato con favore l'intesa tra USA e Iran. In ambito europeo, i 27 ascolteranno il presidente Zelensky sugli ultimi sviluppi della guerra. Oltre al rinnovato supporto a Kiev, si discuterà anche dello stato dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Dopo 10 giorni arriva un primo segnale nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelle in Abruzzo. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche nella zona. In volo a bassa quota un elicottero dei vigili del fuoco diretto verso la montagna e il lago di Barrea. La procura di Sulmona indaga per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della casa famiglia. Attentato il suicidio Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci. A renderlo noto, i legali del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi. La donna resta in rianimazione, le sue condizioni sono stabili, ma non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali di Sempio, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social. Giovanni Malagò.

0: Massimo, grazie a tutti i nostri radio TV unici che ci stanno scrivendo al 347 049 3131. Ovviamente si parla del caldo, del gran caldo che è arrivato non soltanto su Torino ma in città, gran caldo anche negli stadi. Ieri sera Iron Maiden, la prima grande festa metal a San Siro, e quindi ne parliamo assolutamente tra poco.
1: Radio Italia 1.

0: Nicolò Filippucci, mantra, mantra. Allora, ieri sera molti erano qui a guardare Ligabue, ma molti dei nostri piemontesi erano a Milano, a San Siro, ad ascoltare gli Iron Maiden, questa, la nostra band britannica metal che ha conquistato il palco del San Siro con una energia senza precedenti, un'ora e 40 minuti di concerto, uno show che entra a far parte anche della musica metal in Italia, hanno coronato i loro 50 anni di carriera portando il metal per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, un concerto che entra appunto a far parte della storia della musica in Italia, hanno ripercorso praticamente tutti i loro album della loro carriera, dagli anni 80, The Fear of the Dark, Bruce Dickinson si mostra più in forma che mai, corre da tutte le parti, pubblico di fedelissimi, veramente un po' di tutte le generazioni, dobbiamo dire, questa è una cosa che ci piace veramente tanto tanto, quindi è il momento della musica live, è il momento della musica dal vivo, quella estiva negli stadi ha tutto un altro sapore, quindi andate a vedere i vostri beniamini e soprattutto spendete i soldi per i biglietti per la cultura, quindi arte, musica, spettacolo, perché fa sempre bene.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo code per lavori tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove troviamo code per un incidente tra Masone e Ovada in direzione Gravellona. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.
3: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: tu mi lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Mr. Rain con l'effetto Michelangelo. Io stavo leggendo l'effetto partita del cuore 2026 che torna, una partita veramente da andare a vedere se non l'avete mai vista e passa nella vostra città, andateci ragazzi. Oggi ci sono già le prevendite per questa 35esima edizione della partita del cuore, che è lo storico appuntamento di solidarietà che segna il ritorno in campo della nazionale cantanti. La serata si svolgerà lunedì 13 luglio allo stadio Gran Sasso d'Italia, Italo Acconcia dell'Aquila, con ovviamente prezioso sostegno anche del comune dell'Aquila e della regione Abruzzo, quindi si possono andare a vedere un sacco di vipponi ovviamente, però soprattutto lo si fa per devolvere ai più bisognosi, ovviamente per fare un buon gesto. La nazionale cantanti sarà capitanata da Sal Da Vinci e tutti i suoi ospiti daranno sicuramente un momento di unione, di sport e di spettacolo, quindi ci saranno tante figure di spicco del panorama culturale televisivo. Ovviamente l'appuntamento sarà anche trasmesso in prima serata su Rai 1, quindi se siamo distanti non possiamo andarlo a vedere, o perlomeno potremo donare sicuramente con gli SMS.
2: Radio Italia 1.

0: uscire.
1: Le vibrazioni con la loro ambiguità. Allora, abbiamo detto ieri che anche sui banchi di scuola quest'oggi ci sono stati dei vipponi, i figli dei vipponi, ma anche Pupo che si è presentato puntualissimo in doppio petto all'Istituto Minerva di Roma per affrontare la prima prova dell'esame di Stato. Un appuntamento rimandato da oltre 50 anni, lo sapete, lo abbiamo raccontato in questi giorni. Ieri sera dice: ho studiato D'Annunzio, Pirandello, ripassato la globalizzazione, ha svelato ai cronisti, insomma ai giornalisti che lo attendevano numerosi davanti alla scuola romana. Anche lui avrà ascoltato notte prima degli esami, come tutti. E poi dice: mi sono messo gli stessi slip che avevo quando ho fatto gli esami preliminari, li ho lavati, ovviamente, chiaramente ha scherzato. Poi allora un in bocca al lupo, come abbiamo detto, a tutti gli studenti e anche ai vipponi. Ovviamente vogliamo sapere poi con quanto uscirai, caro Pupo, faccelo sapere dai social.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Santa, la Jazz Clan con Back to Me, quasi in chiusura della seconda ora di diretta socializzando con la Simo, sempre con voi ogni giorno dalle 15 alle 18. Vi ricordo che in questi giorni le dirette chiudono alle ore 18, quindi non c'è Sergio Melito, ma ritornerà presto, state tranquilli. Quindi dalle 18 in poi potete ascoltare la nostra rotazione musicale, la nostra playlist. Fatemi salutare tutti coloro che ci ascoltano dai loro negozi, dalle aziende, dalle loro attività commerciali, comunque dal lavoro. Siamo con voi, siamo contenti di tenervi compagnia. Salutiamo in particolar modo tutti i bar che in questo momento ci stanno ascoltando, perché ci lo scrivete: Simo, siamo qui e là a fare l'aperitivo, a mangiare il gelato, sono sintonizzati su Radio Italia 1 e sentiamo la tua voce. Allora grazie, bellissimo tenervi compagnia, ma sappiate che anche voi tenete compagnia a noi, anche se non scrivete i messaggi al 347 049 3131, sappiamo che ci siete e siete con noi. E un saluto particolare a tutti coloro che in questo momento sono nel traffico, un po' per i lavori in corso, che ovviamente è giusto farli a giugno, e un po' perché sono le 5, quindi orario di punta, siete lì in macchina sintonizzati dalla frequenza o dal DAB su Radio Italia 1. Quindi grazie per portarci sempre con voi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Scatta stasera il secondo turno della fase a gironi del mondiale e c'è già chi potrebbe festeggiare. Messico e Corea del Sud, entrambe vittoriose al primo turno, si affrontano allo stadio Akron di Zapopan. Se una delle due dovesse vincere, si qualificherebbe ai sedicesimi con un turno d'anticipo. Si inizia alle 3 della notte italiana. Ad aprire il programma odierno, nello stesso girone, vietato sbagliare per entrambe nello scontro diretto tra Repubblica Ceca e Sudafrica, sconfitte al debutto il via alle 18. Alle 21 e a mezzanotte i due incontri dell'unico gruppo con la classifica che vede tutte e quattro le squadre perfettamente allineate. Un punto a testa, un gol a testa, frutto dei due 1-1 al debutto. E allora tutto da decidere a iniziare dalle sfide di oggi, Svizzera-Bosnia e Canada-Qatar. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere richiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Le elezioni del nuovo presidente FIGC si terranno lunedì prossimo. L'altro candidato è Giancarlo Abete. Basket, va in scena gara 4 della finale scudetto Venezia-Milano. Secondo match point tricolore per l'Olimpia, in vantaggio 2-1. 48 ore fa in gara 3 la Reyer ha vinto e allungato la serie. Stasera si torna in campo ancora al Taliercio, palla 2 alle 20. L'eventuale gara 5 è in programma domenica al Forum. Pallavolo, prosegue la marcia dell'Italia verso le finals della Nations League femminile.

con la sua camera, terza ora di diretta fino all'ora 18 insieme ai miei e nostri cari Radio Italia amici che scrivono tantissimi messaggi quest'oggi al 347 049 3131, e noi siamo contentissimi. Allora, prima di andare a parlare di Raffaella Carrà, in realtà del figlio Gianluca, che finalmente da dopo la sua morte ha parlato, ha lasciato delle dichiarazioni, voglio salutare Antonella che richiede canzone estiva di Annalisa e ce la cantiamo tutti a squarciagola.

0: e Peggy Goo, I Feel So Free. Allora, mi prendo un attimino di tempo, regia, per raccontare la prossima notizia. Ci tengo veramente tantissimo, anche perché il mio amore, il nostro amore per Raffaella Carrà è veramente grande ed enorme, avendo avuto anche la fortuna di conoscerla e di stare con lei a Caramba Che Sorpresa. Ho veramente, veramente voglia di raccontare questa notizia. Parla finalmente il figlio Gianluca Pelloni Bulzoni. Dunque, dovete sapere che è stata presentata la fondazione Raffaella Carrà ETS. Lui è fondatore e presidente. Allora, il racconto parte dal 22 aprile 2020, in pieno lockdown, quando la Carrà viene diagnosticata la malattia. Un tasto molto profondo, dice il figlio. Praticamente le dicono che questo è uno dei più brutti tumori che poteva avere Raffaella, che era quello ai polmoni. Quindi un giorno la vede scrivere, praticamente lei mi disse: sto scrivendo il testamento. Il giorno successivo, davanti a Sergio Iapino, compagno storico per oltre 15 anni, poi hanno continuato a lavorare insieme, a stare comunque insieme come amici, arrivò la richiesta che avrebbe cambiato tutto, dice appunto il figlio. Mi chiamò in ufficio e mi disse: senti, per portare avanti tutte queste cose che io ho fatto in tutti questi anni e conoscendomi tu perfettamente, vorrei adottarti. Una proposta che lo colse impreparato, mi ha preso veramente alla sprovvista, dice il figlio, però gli lasciò il tempo di pensarci con la determinazione che la caratterizzava. Va bene, ti lascio tutto il tempo che vuoi, basta che me lo dici subito. E lui, ancora frastornato, rispose semplicemente: ok, va bene. L'adozione non sarebbe rimasta nascosta, era una scelta che prima o poi sarebbe stata condivisa pubblicamente, ed è così è stato. Quindi in questo momento i suoi genitori non ci sono più, né suo padre né sua madre, che sono mancati una nel 2004 e nel 2016, e quindi alla fine lei è diventata sua mamma, e di conseguenza l'eredità e quant'altro e tutto quello che era di Raffaella Carrà è diventato comunque suo, perché la signora Carrà non era sposata, non aveva figli, non aveva bisogno di chiedere consensi, e quindi alla fine ha chiesto semplicemente un sì da parte di Gianluca, e così è stato. E quindi lui adesso racconta tutta la storia in questa intervista molto molto bella, ma soprattutto noi siamo contenti che sia nata questa fondazione Raffaella Carrà ETS, di cui lui è proprio fondatore e presidente. È una bella storia e siamo molto contenti di avervela raccontata.
1: Radio Italia 1.

0: Emma con la sua mezzo mondo. Allora facciamo le congratulation a Emma, più che altro al fratello di Emma, perché si è sposato il fratello Checco, e quindi sui social c'è una bellissima sua dedica, e vediamo anche le foto di questa location fiabesca. Si è celebrato ieri, mercoledì 17 giugno, il fratello più piccolino, lui ha 37 anni, si sono sposati in questa location molto molto bella, immersa nel verde tra lucine, fiorellini. Francesco Checco Marrone, fratello minore della cantante salentina, lavora come vigile del fuoco, l'accompagna ora sua moglie, la Elisa, una persona fuori dal mondo dello spettacolo, però nel corso degli anni ha instaurato anche un bel rapporto con la sua cognatina, ovvero con Emma. Emma ha condiviso sui social un selfie in cui appare a fianco agli sposi: vi amo follemente, auguri patati, ha scritto successivamente poi in una storia. Gli sposi sorridono nel giorno più bello della loro vita. Allora congratulations a Francesco Checco Marrone.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. In apertura la statale 10 Padana Inferiore, per un incidente momentaneamente vietata la circolazione nel comune di Torino in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruera in direzione Savona. Infine la A26 Genova Gravellona Toce, per traffico intenso sono presenti code fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Bourbon con la sua Mystical Magical. Allora, Eminem contro Facebook, Instagram e WhatsApp. L'editore del rapper fa causa da 109 milioni di dollari per presunta violazione del copyright nelle librerie musicali. Quindi gli avvocati di Meta hanno definito la causa fantasiosa e la richiesta del risarcimento sbalorditiva. Allora, un giudice federale ha dato il via all'editore musicale di Eminem per procedere con una causa da 109 milioni di dollari contro Meta, la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp. Al centro delle controversie vi sono presunte violazioni del copyright relative all'utilizzo non autorizzato di brani musicali all'interno delle piattaforme del colosso tecnologico. Quindi la decisione del tribunale apre la strada a quello che potrebbe poi liberarsi uno dei casi legali più significativi nel settore della musica e dei social media degli ultimi anni. Quindi veramente l'ordinanza è stata emessa martedì 16 giugno, come riporta Billboard, e di fatto respinge la richiesta di Meta di archiviare la causa per violazione diretta del copyright intentata dal detentore dei diritti musicali 8 Mile Style. Ciò significa che il colosso dei social media dovrà affrontare il lungo processo di acquisizione delle prove. Vabbè, noi andiamo avanti, leggiamo, continuiamo a leggere queste notizie, stiamo sempre sul pezzo e poi ovviamente vi aggiorneremo se avremo degli aggiornamenti.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

con Pazzi Stupidi Ragazzi, suonata qui su Radio Italia 1, ancora qualche minuto in compagnia della Simo. Voglio parlarvi del bell'attore turco, quindi Can Jaman, chiamatelo come volete, perché Can, Jan, Jan, comunque lui è il nostro Sandokan. In un'intervista gli viene chiesto se insomma del futuro un po' di Sandokan, e ha spiegato che i tempi in Italia sono molto molto molto lunghi. La seconda stagione verrà realizzata in Italia, ha spiegato proprio bell'attore turco, le cose sono lente, bisogna aspettare 2 anni per ogni progetto. Beh, non soltanto nel film, anche soltanto anche nella burocrazia siamo un po' lenti. In Turchia non è così, parlo per quello che riguarda le registrazioni del film. La mia non è una critica, solo un'osservazione. Lì giriamo in 6 giorni 150 minuti di episodio, in una stagione facciamo 50 puntate, quello che fate in 6 anni voi in Italia. Vabbè, abbiamo i tempi un po' più dilatati, scusate la risata, però mi è venuto da ridere. Noi siamo un pochettino più tranquilli, poi c'è la pausa caffè, caro Jaman, poi c'è dobbiamo andare alla macchinetta, e ci sono le vacanze, la mutua, le ferie, un sacco di cose che poi ti racconteremo.

0: Gaia con la sua bossa nostra e lei a chiudere le dirette di oggi. Noi ci riascoltiamo domani, per quello che mi riguarda, sempre dalle 15 alle 18. La Simo vi ringrazia, vi saluta, siete sempre in tanti, quindi grazie a tutti coloro che hanno scritto al 347 049 3131. Grazie anche a chi ha solo ascoltato, ci siamo fatti compagnia vicendevolmente, come succede ogni giorno. Allora ci riascoltiamo domani alle ore 15. La Simo vi ringrazia, vi saluta e vi auguro una splendida serata, ma soprattutto vado via con la frase, quella storica: have a nice day baby. Ciao ciao, a domani dalla Simo.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia concreta legata alle due sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio per capelli rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. In volo a bassa quota un elicottero dei vigili del fuoco che sta perlustrando dall'alto anche il lago di Barrea. Intanto si è scoperto che sono intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della mamma delle ragazzine le schede telefoniche di 2 dei 3 telefoni che hanno con loro e che risultano non raggiungibili da 96 ore. L'ultimo segnale è stato captato mercoledì nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Condanna all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. È la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Firenze a Vasile Frumuzache, il vigilante rumeno di 33 anni, reo confesso dell'omicidio di 2 sue connazionali. Entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni. La prima venne uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda a Prato nel maggio del 2025. Accolta dai giudici la richiesta dei PM. Si apre oggi a Bruxelles il Consiglio europeo. Sul tavolo dei 27 la competitività e le sfide economiche globali, ma anche la guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente, dopo la firma di Trump del memorandum d'intesa con l'Iran. Presente anche Zelensky. E questa mattina, sempre a Bruxelles, riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Rutte, che poi sulla missione per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz ha chiarito: non è prevista una nostra partecipazione, ma se serve aiuto siamo qui. L'innovazione e la ricerca scientifica di un grande polo medico italiano possono essere sostenute dai cittadini. Sentiamo come.
6: Dietro la tua firma c'è tutto questo. Al via la campagna 5 per 1000 della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, uno dei principali poli italiani della ricerca biomedica e della medicina ad alta specializzazione. La campagna nasce per rendere visibile l'impatto concreto che può generare una semplice firma, che non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma che può trasformarsi in ricerca, innovazione e progresso medico. Le nuove terapie al Policlinico San Matteo nascono infatti dall'incontro continuo tra assistenza clinica e ricerca scientifica, grazie anche al sostegno dei cittadini. Protagonisti della campagna, medici impegnati in diversi ambiti all'interno del Policlinico San Matteo e i pazienti stessi, in una serie di video interviste che evidenziano il ruolo fondamentale dei cittadini nel sostenere il progresso della medicina. 5 per 1000 al San Matteo di Pavia. La ricerca diventa vita anche grazie a te. Maggiori informazioni su www.sanmatteo.org.
5: Ed è tutto, grazie per

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla statale 28 del Col di Nava, dove troviamo rallentamenti per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Borgo Ponte in entrambi i sensi di marcia. Infine vi anticipiamo che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani, per lavori sulla A26 Genova Gravellona-Toce, sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona. Sempre questa sera in A26 in direzione Gravellona, dalle 22 alle 6 di domattina, chiuso il tratto tra Gemme e Borgo Manero, causa lavori. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Radio Italia 1.
0: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano. È stato ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia a Civitella Alfedena, dove vivevano, un fermaglio per capelli che dovrebbe appartenere alla più piccola. Nella zona sono state rafforzate le operazioni di ricerca. Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta. Il decesso è avvenuto all'ospedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frusumace, il vigilante romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, di 30, accolta dai giudici la richiesta dei PM.
0: L'economia.
2: Il petrolio scorre, le borse stanno ruggendo, lo scrive Donald Trump su Truth in merito all'accordo raggiunto con Teheran, ma la giornata dei mercati è stata nell'insieme interlocutoria. Ancora sollievo sulle quotazioni internazionali del petrolio, scese in Europa sui $74 al barile mentre risale il gas. Il lieve rialzo alle principali piazze delle due sponde dell'Atlantico, Milano chiude a più 0,18%, in cauta risalita lo spread a 72 punti. Ad alimentare lo scetticismo le stesse compagnie di navigazione, incluse quelle navi ancora intrappolate nello stretto di Hormuz. L'agenzia Bloomberg dà conto di una loro forte cautela sulla ripresa dei traffici marittimi. E intanto si rilancia il dibattito sull'aumento delle spese militari anche nel contesto del Consiglio europeo, al via a Bruxelles, chiamato a discutere tra l'altro del prossimo bilancio pluriennale. Oggi il CEO di Leonardo, Mariani, a un panel ha rivendicato che l'industria del settore ha già investito molto anche senza supporti, ma sarà essenziale un pieno e coordinato utilizzo dei fondi SAFE per la difesa. In Italia la Corte dei Conti ha approvato la gestione dell'Agenzia delle Entrate, registrando un totale di 16 miliardi di euro in attività di riscossione, in aumento del 7,9% su 2023, trainato dalla riscossione ordinaria. Resta la criticità strutturale dei ruoli pregressi, pari a 1.274 miliardi di euro, di cui il 40% ritenuti di difficile o impossibile recupero. L'informazione torna più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Romagnano-Sesia e Borgomanero in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.
3: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let

0: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura alla cronaca, primi sviluppi nelle ricerche delle due sorelle scomparse nella zona di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Un fermaglio per capelli che apparterebbe alla più piccola è stato ritrovato non lontano dalla casa famiglia dove vivevano. Sentiamo Alessio Galea.
3: Alimenta speranze la prima traccia delle due sorelline Sara e Alicia, 12 e 16 anni, scomparse 10 giorni fa a Civitella Alfedena all'Aquila. Su un sentiero vicino alla casa famiglia dove vivevano è stato trovato un fermaglio per capelli apparterrebbe alla più piccola. Delle sorelle si sono perse le tracce la notte tra il 6 e 7 giugno scorso. Sarebbero uscite da una finestra della comunità dove erano ospiti dopo la separazione dei genitori. Resta da capire se l'allontanamento sia stato organizzato con l'aiuto di esterni. Gli inquirenti indagano sui 3 telefonini delle ragazzine. Le schede sarebbero intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. L'ultimo segnale risale a 8 giorni fa. Le ricerche ora si intensificano anche nella riserva della Camusciana nel Parco Nazionale d'Abruzzo.
2: Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in bici è stato travolto da un camion dei rifiuti. Il ragazzino è morto all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, poi trasportato con l'ambulanza in ospedale, dove è deceduto. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader la competitività e le sfide economiche globali, poi gli sviluppi della guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente. E questa mattina, sempre a Bruxelles, riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Rutte. Si è conclusa dopo 6 ore la prima prova scritta degli esami di maturità, iniziati questa mattina con italiano. Sui banchi quasi 528.000 studenti. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
4: Emozioni, paure, vigilia di notte prima degli esami per 527.747 ammessi alla maturità. Il Toto Traccia si è svelato alle 8.30 di stamani intorno a 3 tipologie. Sull'analisi del testo, una poesia sull'amore di Cesare Pavese e un brano di Vitaliano Brancati sul piacere della memoria. Tra le tematiche di attualità, il concetto di fatica sulla scia di un brano dei nostri giorni del giornalista Mario Calabresi. Infine, sull'analisi e produzione di un testo argomentativo, tra le altre tracce un passo del discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 1946 sulla democrazia e i suoi pilastri nei rapporti tra maggioranza e minoranze e più in generale nelle relazioni sociali, e poi quella che forse ha fatto sollevare qualche sopracciglio in più da un testo del sociologo ungherese Frank Furi

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani, per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona. Sempre questa sera in A26 in direzione Gravellona, dalle 22 alle 6 di domattina, chiuso il tratto tra Gemme e Borgo Manero, causa lavori. Infine, sempre per lavori, questa sera sulla A7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6 di domani, sarà chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia per i veicoli in direzione Genova. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
4: No, in senso lato.
3: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!